0: manda.
1: Ya FM Impactante.
2: Ritornerà per te. Puoi essere. Come posso indovinare?